0: Parla di tu, cui salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano.
1: Signore, andiamo ancora.
0: La vita c'è la

0: strozza,
1: sì,
0: mi bella sciozza,
1: si bella,
0: china e scabitot,
1: ma via,
0: si sente, si smudera,
1: ma via,
0: se ci torna il cipite,
1: ma col paese ancora,
0: cercando il mistero,
1: ma via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccia la via, ma via,
1: lasciatemi passare,
0: i militari sono occupati,
2: qui bastano i pazzi in vigili,

gloria, gloria del corpo di Cinto, del ministero onorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ridà.

noi si sogna. E poi la tuta formicola di lanterne, le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, già fate di femmina.